0: Già pronta, pronta la robina, voglio ridere, schiattare.
1: Cenerentola, vieni

E che dite? Quel principon, quantunque amor conosca, sceglierà, l'invitò, sposa più bella. Io cado in svenimento, alla favella è venuto il sequestro. Il principato per la spinal mi tolla, ciò mi serpeggia, ed in una parola il sogno è storia, ed il somaro vuoi. Cenerentola presto, portami il mio caffè. Viscere mie, metà del mio palazzo è già crollata e l'altra in agonia. Fatevi onore, mettiamoci un puntello. Figli stati in cervello, parlate in punto e virgola, per carità. Pensate ad abbigliarmi, si tratta niente meno che in principio.

0: di grazia, voi chi siete?
1: Io chi sono? Non lo so.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no.
0: Non lo sapete?
1: Quasi no. Quel che padre non è padre, ma ne parete sorelle. Era vedova mia madre, ma fu madre ancora di quelle. Questo padre pende orgoglio, questo padre pende orgoglio, quel che padre.

0: Questa voce che cos'è? Questa voce che cos'è?
1: Ma ponete dalle banche! Ma scirocco